0: Anastas ecto necer che anison iestos oram eleison imes
1: dux ebetrice io che agri omne mati kenin che ai estos onastoni onana mine gatries eleison imes
2: il vlugis